E morto so assai. Tutto è morto come mi ha lasciato dare di spalla. Ma erano a cercare notte. A Lucco non mi erano pace. Perché se lei non possa girare giù? Che sia la differenza tra i e me?